splenda, mirabile, sublime. Ah, l'ha visto, gliela esprime con gli sguardi.